0: La douce France, de beste Franstalige muziek.
1: Mamma mia, che calore nella discoteca.